0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.
2: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Lacoste, Hugo Boss e molti altri. 90 di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia!
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Allora, com'è andata? Racconta.
4: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
3: No. E tu che cosa hai fatto?
4: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
5: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
4: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro, 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Radio Padova Meteo.
10: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Radio Padova. Anche in questa ultima parte di settimana saremo sotto l'influenza dell'anticiclone subtropicale con sole e caldo intenso. Anche sul Triveneto temperature abbondantemente sopra i 30 gradi durante il pomeriggio, sia in pianura ma anche sui fondovalle alpini, punte anche di 36-37 gradi sulla bassa pianura veneta. Sole protagonista, solo sabato segnaliamo dei temporali, maggior rischio di temporali sull'area alpina con qualche cella temporalesca che potrebbe sconfinare sulle limitrofe zone pianeggianti. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
9: Su Radio Padova, la disco italiana.
11: Da questo momento
9: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento,

0: Ritmi Sud America per Gaia e Bossa Nostra, che chiude questa nostra puntata di oggi venerdì. Non mi resta che augurarvi il buon weekend e aspettarvi però domani mattina a partire dalle 7. Vi lascio con Luca Lazzari fino a mezzogiorno.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.

0: un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bisolo Casa.
3: Inoltre da Bisolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
2: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bisolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
3: Bisolo Casa, a Gambellara e su bisolocasa.com.
4: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
5: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
4: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
6: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Iran, notte senza attacchi, ma Teheran denuncia diverse esplosioni e Netanyahu informa Trump su un presunto piano iraniano per ucciderlo. E poi c'è il conflitto tra Israele ed Hezbollah. Oggi ad Ankara incontro tra il presidente turco Erdogan e il primo ministro libanese Nawaf Salam. Il 15 luglio i negoziati tra Libano e Israele si spostano a Roma con l'intermediazione degli USA. Ucraina, colpita nella notte la raffineria russa di Ilsky, la 17ª colpita dall'inizio del conflitto. Nelle stesse ore le forze russe hanno colpito in Ucraina la regione di Kharkiv, 6 morti e numerosi feriti. Spagna, maxi incendio in Andalusia causato da un cavo elettrico caduto a terra. Tragico il primo bilancio, almeno 12 morti, 6 feriti. Alcune vittime sono state trovate all'interno di auto andate a fuoco. Evacuate centinaia di persone. Milano è stato arrestato con l'accusa di sfregio permanente al viso il 27enne che ieri pomeriggio ha aggredito sulla banchina della metro una ragazza. La notte precedente era stato arrestato e poi rilasciato per furto di alcune auto. Mondiali di calcio, la Francia è la prima semifinalista. Il Marocco si arrende alle reti di Mbappé e Dembélé. I transalpini affronteranno Spagna o Belgio in campo stasera. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9 e un minuto.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
7: Su Radio Padova, tempo reale con Luca Lazzari.

squarciagola fermo al semaforo, eh. Noi le sappiamo queste cose. Umberto Tozzi, ti amo, a Radio Padova alle 9:06. Benvenuti da Luca Lazzari, anche oggi insieme fino a mezzogiorno con la nostra musica e sempre con i vostri messaggi al 328-319-8000. Attenti, perché anche oggi velocemente vi daremo la possibilità di giocare in diretta con noi, di vincere tanti regali. Tra pochissimo arriverà anche Venusi all'oroscopo di oggi, ma adesso a Radio Padova Achille Lauro, e questa è Comuni Mortali.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi venerdì 10 luglio 2026. Ariete, la giornata potrà essere un po' complicata, specie nell'ambiente professionale, sempre a causa di Mercurio dissonante, ma basterà limitare intraprendenza e orgoglio sapendo ascoltare di più il parere altrui. Il voto è 7. Toro, la luna nel segno e l'ottimo aspetto di Venere sapranno evidenziare il vostro senso pratico, utile sia negli affari sia in famiglia. Quindi voto 8. Gemelli, l'arrivo questa sera della luna nel segno dovrà mettervi in guardia circa alcune questioni delicate e sentimentali che potrebbero emergere a causa di Venere in quadratura. Voto 8 meno meno. Cancro, la presenza di Mercurio nel segno continua ad incoraggiarvi nelle iniziative lavorative. Buono e costruttivo il dialogo amoroso e voto 7 più. Leone, l'aspetto armonioso che Giove nel segno formerà con Nettuno, Saturno e Marte sarà garanzia di interessanti opportunità, perciò nonostante la dissonanza della luna coglietele senza esitazioni per quanto riguarda le occasioni offerte. Voto 8 meno. Vergine, la luna fino alle ore serali sarà ottima alleata di Venere nel segno, favorendo il vostro spirito organizzativo. Tutto bene, ma cercate di non stancarvi troppo. Voto 8 meno meno. Bilancia, siete sempre ben protetti da Marte, tuttavia dovrete, fino a quando Mercurio sarà in posizione disarmonica, essere cauti nelle decisioni che riguardano gli affari. Sereni in compenso i rapporti affettivi e il voto è 7 più. Scorpione, l'opposizione della luna non potrà disturbare troppo i vostri piani odierni, pertanto cercate di non dare retta alle noie e datevi da fare. E voto 8 meno. Sagittario, siete ben voluti da stelle potenti, tuttavia un certo nervosismo sentimentale potrebbe distrarvi e rendervi vulnerabili. Vigilate con il voto 7. Capricorno, luna e Venere positive vi saranno d'aiuto per utilizzare il vostro senso pratico affinché non dobbiate subire eccessivamente i disturbi di Mercurio, soprattutto nell'ambiente lavorativo. E voto 7 più. Acquario, la quadratura della luna potrà in parte mettervi in difficoltà, ma solo se vi ostinerete a voler far andare tutto come volete voi. Voto 8 meno meno. Pesci, Venere e Marte potrebbero essere responsabili di incomprensioni affettive, forse sarà problematico trovare la giusta concentrazione per occuparvi di altre questioni. Siate accorti e voto 7 meno. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

nata il Veneto e i suoi 189.000 lavoratori mancanti. Ne parliamo tra poco. Intanto su Radio Padova ascoltiamo anche Malika Ayane e questa è la nuova e si intitola Una possibilità.

0: Sul Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Natur Pet Shop. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.
2: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica le lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
3: Ottica le lenti by Masina. Nei centri all'Ipere di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, a causa di un incidente sulla A4 Brescia-Padova si sono formate code in direzione Venezia tra Sirmione e Somma Campania. Per traffico intenso permangono code sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste alla barriera di Trieste-Lisert e rallentamenti sulla tangenziale di Mestre, sempre in direzione Trieste, tra Terraglio e il bivio per il raccordo Marco Polo. Su quest'ultimo segnaliamo poi disagi per lavori in direzione dell'aeroporto tra tangenziale di Mestre e Favarodese. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore a Radio Padova, 10:35. Adesso parliamo di come ci comportiamo in vacanza, anche inconsapevolmente. Siamo capaci di restare senza fare niente, di incantarci davanti ad un panorama, insomma, di starcene tranquilli e aoziare senza pensieri di lavoro e di ufficio. Perché non si tratta solamente della nostra professione, ma di eliminare quello che viene definito il rumore mentale, che non riesce a farci rilassare. Cos'è il rumore mentale? È quel flusso incessante di pensieri che la mente è abituata a produrre tutto l'anno, anche se vorremmo entrare in modalità offline durante le ferie. È una rete cerebrale che si attiva solo quando non stiamo facendo nulla, perché se la mente non è abituata ad oziare, invece di rilassarsi, cosa fa? Usa questo tempo per programmare, pianificare, risolvere problemi. Quindi uno è, ad esempio, sotto l'ombrellone, sul lettino, in riva al mare, e pensa a tutte le scadenze, tutto quello che dovrà arrivare una volta ritornato al lavoro. Pensate che il 60% delle persone controlla mail e notifiche anche in ferie, e cresce il fenomeno della reperibilità non-stop che è data dallo smartphone. Però noi inconsapevolmente siamo contenti di questa cosa perché pensiamo di essere importantissimi nel lavoro, pensiamo di essere insostituibili. La situazione è peggiorata tra l'altro con il lavoro ibrido, quindi con lo smart working, con cui la presenza fisica è stata sostituita proprio dall'essere sempre online. Sta di fatto che se riuscissimo almeno per qualche giorno delle nostre vacanze a staccare veramente con la testa, allora sì, potremmo dire di essere in ferie al 100%. Buona mattinata, benvenuti a Radio Padova Madame, e questa è Mama Non Mama.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
1: E le canzoni che amerò.

0: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solari dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
3: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
4: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Levi's, The North Face e molti altri. Novità di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
5: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
6: Fantastico!
5: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
6: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
5: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
6: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
5: Scherzavo!
6: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame?
7: Mac.
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
10: Su Radio Padova, la disco italiana.
11: Da questo momento
10: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

0: Bam bam, bambina.
1: Elettra Lamborghini a Radio Padova, 10.54, tra poco le ultime notizie sportive dalla nostra redazione. Adesso c'è anche Elodie e questa è Affari Spenti.

0: Tour Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera alle 11:05? Buona mattinata, Ritmo Italiano, c'è più musica da noi. Adesso Annalisa e Rose Villain insieme. Questa è Eva più Eva.
1: Tre canzoni in fila.

E femmina su Radio Padova alle 11:15. Abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Tra poco vi racconteremo di un incredibile incidente aereo che c'è stato questa mattina in Grecia, fortunatamente senza gravi conseguenze. Mentre adesso a Radio Padova ascoltiamo Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

0: Vederci bene è uno stile di vita.
1: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
0: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Radio Padova Meteo.
1: Ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trevi Meteo, gli amici di Radio Padova. Anche in questa ultima parte di settimana saremo sotto l'influenza dell'anticiclone subtropicale con sole e caldo intenso. Anche sul Triveneto temperature abbondantemente sopra i 30 gradi durante il pomeriggio, sia in pianura ma anche sui fondovalle alpini, punte anche di 36-37 gradi sulla bassa pianura veneta. Sole protagonista, solo sabato segnaliamo dei temporali, maggiore rischio di temporali sull'area alpina con qualche cella temporalesca che potrebbe sconfinare sulle limitrofe zone pianeggianti. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

Eros Ramazzotti e Nicole Scherzinger. Fino all'estasi a Radio Padova alle 11:30 e adesso la notizia che arriva dalla Grecia, incidente aereo questa mattina sul volo Ryanair Salonico Memminger, che è un aeroporto minore satellite di Monaco di Baviera. Subito dopo il decollo un pezzo di motore si è staccato e ha rotto un finestrino, di conseguenza un passeggero è stato risucchiato verso l'esterno. Fortunatamente aveva la cintura di sicurezza ed è stato trattenuto da due persone. L'aereo poi si è subito abbassato di quota per permettere ai passeggeri di respirare senza maschere di ossigeno ed è ritornato a Salonico, dove poi i passeggeri sono stati imbarcati su un altro aereo sempre direzione Germania. Insomma, brutta avventura questa mattina, per fortuna che non è successo niente. Già nel 2018 ci fu un incidente analogo negli Stati Uniti, però lì quella volta ci fu una signora che perse la vita. Insomma, però stavolta, come si dice in questi casi, la si può raccontare. Ancora una volta buona mattinata e benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, canzone nuova per quest'estate, Tommaso Paradiso, e questa è Agitare Coca-Cola. Ma che

0: Radio Padova suona le canzoni che ami e il battito animale batte come non ce n'è e le canzoni che amerai.
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: gusto, sa di felicità.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
2: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Lacoste, Hugo Boss e molti altri. Novità di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia!
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung tuo a 579 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
6: Stai ascoltando Radio Padova.

0: canzone conosciuta come Chanson d'amour, ma è Souvenir dei Mattia Bazzar. A Radio Padova alle 11.43. Cristina, buongiorno.
1: Buongiorno Luca Lazzari, buongiorno a tutti voi. Siamo arrivati anche a venerdì, ce l'abbiamo fatta a superare quasi indenni questa settimana. Non mi auguro per voi che sia così, ma in caso contrario c'è Radio Padova con voi, che vi tiene sul morale, che vi fa ascoltare della bella musica. Ci sono degli speaker con delle voci gradevoli.
0: Certo,
1: vi
0: accompagno. Non andiamo a lavorare al posto vostro,
1: però
0: prendiamo il vostro caldo.
1: Certo, però insomma siamo qua a supportarvi. Quello che possiamo fare, facciamo.
0: Sì, esatto.
1: Allora, a proposito di quello che possiamo fare, possiamo immaginare che abbia detto così questo marinaio del Gujarat, che oltre due secoli fa, ed è stata scoperta veramente da pochissimo tempo, ha disegnato una carta nautica che guidava i marinai nel Mar Rosso. È stata veramente una cosa molto bella. Poi state a vedere online questa carta nautica, perché la notizia è fresca. Ha avuto una precisione il disegno, più che un marinaio era un pittore, era il Leonardo di quell'epoca, probabilmente sapeva fare, esattamente. Poi invece tu, che hai Roma nel corazon, c'è una cosa molto bella,
0: insomma, metà vita passata là, insomma,
1: Parliamo di questo albero bioclimatico, questa oasi high tech, Luca, che rinfresca la città senza elettricità. In Piazza dei 500 a Roma, un'installazione ispirata alle antiche torri del vento persiane, che combatterà le isole di calore, perché ormai il problema saranno le città
0: davanti alla stazione
1: da oggi
0: termine.
1: In futuro. E pare che funzioni questo albero bioclimatico, soprattutto ottimo per il fatto che non consumi elettricità e permetta alle città di respirare, ai cittadini di respirare. E so, ci sono buone notizie. C'è gente che si sta spendendo per farci sopravvivere.
0: Insomma, ancora una volta buona mattinata, benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, anche con Biagio Antonacci. E questa è A Cena con gli Dèi.

Gli Stadio e Vasco Rossi insieme, la faccia delle donne a Radio Padova alle 11.51. Io vi saluto e vi auguro un ottimo weekend. Ciao a tutti da Luca Lazzari, tra poco le ultime notizie, subito Benji e Fede con Alex Britti. In questo

0: Estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
3: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
4: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
3: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
5: La Disco Italiana. La Disco Italiana by Radio.

0: Genova News.
1: 50 anni fa, uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana. Una nube di diossina si sprigionò dalla fabbrica di cosmetici a Seveso, in Brianza. Oggi le commemorazioni alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sentiamo la sindaca Alessia Borroni.
2: 50 anni fa, una nube cercò di oscurare il nome della città di Seveso. Oggi, sotto questo stesso cielo della nostra Brianza, celebriamo una memoria viva che guarda al futuro con gli occhi dei nostri ragazzi. La memoria è un dovere. La resilienza è la nostra forza.
1: Spagna, sempre più grave il bilancio dell'incendio scoppiato in Andalusia. 11 al momento i morti accertati, 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni, almeno 23 i dispersi. Femminicidio nelle Marche, ha confessato il 39enne di origine tunisina che ieri ha ucciso a coltellate l'ex compagna Luigia Fortunato. A scatenare la tragedia, una lite scoppiata per la custodia del figlio di 7 anni. Tennis a Wimbledon, attesa per la sfida per la Prodo in finale tra Sinner e Djokovic. Prima del loro match, quello tra Zverev e Feiri alle 14.30. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: È mezzogiorno in punto.
5: Radio Padova. Su Radio Padova, ciao Cri, con Cristina Dori.

Laura Pausini, buongiorno, buongiorno, benvenute, benvenuti, 12 e 4 minuti, ufficialmente iniziamo le danze di questo Ciao Cri di venerdì 10 luglio 2026 con me Cristina Dori e ovviamente con tutte voi e tutti voi. E se vi va già ora l'idea di farmi sapere che cosa state combinando, state lavorando, vi state rilassando, state sudando, lavorate all'aperto, lavorate in ufficio, insomma tutto quello che vi sta capitando, potete informarcene attraverso il 328 319 8000, così insomma abbiamo modo anche di raccontarci un po' quella che è la giornata, come si sta svolgendo. Tante cose accadranno, avremo la possibilità di sentire della musica bellissima, le chicche famose che capitano qua e là, le canzoni che hanno fatto veramente emozionare i nostri cuori tanti e tanti anni fa, le chiamo chicche proprio per questo. E invece in questa giornata del 10 luglio voglio anche ricordarvi che celebriamo il National Kitten Day, cioè la giornata nata per festeggiare i gattini di tutto il mondo e promuovere l'adozione consapevole presso gattili e rifugi. Io ve lo dico, sono una gattara nello spirito, anche se a casa non ho neanche il pesce rosso, per dirci, comunque vabbè, è una scelta strategica. Istituita negli Stati Uniti questa festa, ma ormai celebrata a livello globale, è una ricorrenza che si concentra non solo sulla loro tenerezza di questi micetti, ma anche sull'importanza di adottare nei rifugi direttamente anziché acquistare da allevamenti o negozi. Per carità, senza nulla togliere, però insomma ci sono un sacco di gattini che aspettano di trovare una famigliola. Supportare le strutture tramite donazioni di cibo umido, coperte, latte artificiale per i cuccioli e sensibilizzare sulla sterilizzazione e castrazione per prevenire il randagismo. Quindi insomma buon National Kitten Day per tutti gli appassionati gattari che si trovassero all'ascolto in questo momento. Ora invece continuiamo a mantenere alta la temperatura musicale qui a Radio Padova Ritmo Italiano, Pinguini Tattici Nucleari e la loro nuovissima canzone Sorry, Scusa, Lo Siento.

Che ricordi splendidi, eh? Un'emozione inaspettata era Raf, 12 e 12 minuti. Adesso invece prepariamoci, c'è qualcosa di nuovo per voi. Lui si chiama Coez e qui a Radio Padova ci fa sentire ci vuole una laurea.

0: Mi mancava, devo dire la verità, mi mancava questa canzone di Sara Toscano, Marcord. Adesso invece preparatevi, perché se siete in viaggio, siete al volante, avrete voglia di sentire sicuramente quali sono gli aggiornamenti grazie a Info Viaggiando. Perciò restate con noi su Radio Padova.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".

0: Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.
2: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
3: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
2: Elettrovanni, il futuro è oggi.
3: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
4: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati. A causa di traffico intenso in direzione Venezia, lungo la A4 Brescia-Padova si registrano rallentamenti con code tra l'allacciamento con la A21 e Desenzano. Sulla A4 Venezia-Padova, per traffico intenso e un cantiere che provoca il restringimento delle corsie, sono possibili rallentamenti tra il bivio per la A13 e quello per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Lungo la A22, di competenza di autostrada del Brennero, si verificano rallentamenti tra Egnaora e Rovereto Sud causati da traffico intenso in direzione Modena. Infine, sulla A13 Bologna-Padova, gestita da Autostrade per l'Italia, attenzione ad un incendio che sta causando rallentamenti tra Villa Marzana e Occhiobello. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

A chicca per voi, marchiata Radio Padova Ritmo Italiano. Era il 1978 e questo era Umberto Tozzi. Ancora una volta vi ricordo il 328 319 8000, che è il numero grazie al quale potete farci sapere che ci siete, dove siete, soprattutto cosa state facendo e dove state andando. Adesso un grandioso Ermal Meta.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano.

0: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
6: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Lacoste, Hugo Boss e molti altri. 90 di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia!
7: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
8: Fantastico!
7: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
8: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
7: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
8: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
7: Scherzavo!
8: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
9: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 899 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Su Radio Padova, la disco italiana.
12: Da questo momento
11: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

Era proprio lei, Dolce Nera, qui su Radio Padova, 17:52 minuti. Buon venerdì, buon weekend. Senti che bella parola ci stiamo dicendo. Tra poco anche un nuovo aggiornamento con le notizie. Ci sarà la nostra redazione pronta per darci le ultime informazioni su quello che, insomma, quella che è la situazione in Italia e nel mondo. Rimanete con noi perché qui su Radio Padova, Ritmo Italiano, adesso ascoltiamo anche Elisa con Litoranea.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
3: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
4: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
3: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Padova News.
1: L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma il cessate il fuoco è finito, così Donald Trump sul suo social Truth. Intanto il traffico commerciale sarebbe ripreso nello stretto di Hormuz dopo gli ultimi blocchi seguiti ai raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Ieri il colloquio telefonico tra Trump e Netanyahu. Secondo i media israeliani, le forze di Tel Aviv sarebbero pronti a unirsi agli attacchi americani. Un ferito e 3 contusi è il bilancio dell'incidente su un volo Ryanair partito stamattina da Salonicco in Grecia e diretto in Germania. Un finestrino si è rotto mentre l'aereo era in quota, risucchiato all'esterno il passeggero che sedeva al fianco, trattenuto dagli altri passeggeri. L'uomo è sotto shock, ha riportato ustioni da sfregamento e lesioni al collo. Tennis a Wimbledon, il giorno delle semifinali, i riflettori sulla super sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Chi vince andrà in finale contro Alexander Zverev, che nell'altra sfida ha battuto il britannico Arthur Ferry in 3 set col punteggio di 7-6, 6-2 264. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e 2 minuti.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
7: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Francesco De Gregori, questa era Rimmel, un grande classico della musica italiana. Benvenuti, sono le 18:06, sono Franco Ghirardello con voi fino alle 20. Questo è Silvia Giare, siete su Radio Padova durante questa estate bellissima, un'estate dove tutti noi pensiamo naturalmente alle vacanze, e per chi ha anche un cane a casa, beh, dovete sapere che 6 proprietari di animali su 10 scelgono solo mete pet friendly, e per un italiano su 2 la presenza del proprio animale incide proprio in modo significativo sull'impostazione di una vacanza. Io avevo un cane, una volta l'ho portato mentre io andavo in vacanza in una pensione per cani, devo dire che si è divertito un sacco, ci sono anche gli altri cani, un posto meraviglioso con il prato. Secondo me, se io fossi un cane, non vorrei andare in vacanza con il mio proprietario, ad esempio, vorrei avere anch'io diritto alla mia vacanza, ecco, ribellatevi. C'è la nostra musica che vi tiene compagnia questa volta, Merck & Cremont, Serena Brancale e The

Enrico Nigiotti, sabato sera e ci siamo quasi, intanto è venerdì, abituiamoci a questo weekend che è alle porte, 18 e 15 minuti, buona serata. Allora parliamo di viaggi, del resto di questo bisogna parlare quando è estate, però parliamo dei 10 viaggi da fare nella vita, troppi da dire, diciamo gli ultimi 3 che così vediamo se li avete già fatti, magari me lo raccontate al 328 319 8000. Dai, primo posto subito, Giappone durante l'unami, cioè praticamente sai quando ci sono, c'è la fioritura dei ciliegi in primavera, però adesso non si può più perché hanno limitato l'ingresso, quindi niente, tiriamola già via. Secondo posto, safari in Tanzania, voi che siete qua avete fatto un safari, nessuno dei due, niente, va bene. Terzo posto, aurora boreale in Lapponia. Io ho un amico, giuro, per una vita ha messo via i soldi per andare in Lapponia per vedere l'aurora boreale. C'è andato con la fidanzata e ha fatto una settimana, non ha visto un colorino piccolo piccolo, niente, è tornato in Italia l'altro, quando è stata l'altro anno c'è stato l'aurora boreale e l'ha vista ad Asiago. Vedi le cose incredibili che capitano nella vita. 18 e 16 tra poco, nuovo aggiornamento per quanto riguarda il traffico, prima la più bella del mondo, sentiamo Rocco Ante su Radio.

0: Nature Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Nature Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Nature Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturepetshop.it.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, incidente sulla 4 Brescia-Padova, code tra Verona Sud e Soave in direzione Venezia. In questa direzione si verificavano già per traffico intenso rallentamenti con code a partire dallo svincolo di Brescia Ovest. Rallentamenti in direzione Milano per traffico intenso tra Peschiera e Brescia Est. Restiamo sulla 4 verso Trieste, code tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Nel tratto è presente anche un cantiere. Sulla stessa tangenziale di Mestre verso Trieste, code per traffico intenso tra Terraglio e il bivio per la 27. Sulla 28 Porto Gruaro Conegliano, il traffico intenso in direzione del bivio per la 4 provoca code all'altezza della barriera di Porto Gruaro. Sulla tangenziale di Mestre, dalle 21.30 di questa sera alle 5.30 di domani mattina, chiuderà lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Milano. Il traffico verrà deviato verso la stazione di Mirano Dolo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Viaggio Antonacci con You and Me, siete su Radio Padova alle 18:28. Abbiamo parlato di viaggi da fare nella vita e al secondo posto c'era questo viaggio qua.
1: Buonasera a tutti, Graziella da Fosso. Eh sì, safari, ma in Kenya però, non so se è uguale, non credo. Comunque è stato bellissimo. Ciao a tutti.
0: Sì, è valido, certo che vale come. Complimenti per questo bellissimo viaggio che ti sei regalata. Tra poco invece il nostro viaggio nel mondo del nostro territorio con gusto e cultura. Sì.

tu, l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore

0: Agricoltura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardello.
1: All'inizio della prossima settimana a Modena, da lunedì 13 a sabato 18 luglio, arriva la prima edizione italiana di Jazz Open, festival europeo nato a Stoccarda e dedicato al jazz e a ciò che gira intorno. Il cuore sarà Piazza Roma, Giardino Ducale, Stense e Baluardo Jazz Club, con una nuova formula che tiene insieme spazi all'aperto, centro storico e ascolti serali. È il tipo di rassegna che può far venire voglia di prendere una bella serata d'estate e usarla bene con il pubblico curioso, città viva. Se volete una meta musicale con carattere e respiro internazionale, tenetela d'occhio. L'appuntamento è Jazz Open Modena a Modena dal 13 al 18 luglio.
0: Gusto e cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardello.

Svegliato, centro di gravità permanente, sono le 19:44 minuti, un grandissimo classico della nostra canzone. Benvenuti, sono Franco Ghirardello con voi fino alle 20 come sempre. Il nostro centro invece adesso è quello di Rio de Janeiro, andiamo lì nei quartieri benestanti, magari poi un giro a Copacabana e poi ci vuole il ritmo giusto, tipo la bossa nostra che però parla italiano, con Gaia su Radio Padova.

Erano gli anni 70 e la musica era veramente ribelle. Eugenio Finardi, siete su Radio Padova, 19:51 minuti. Buona estate, buon venerdì sera con la nostra musica che vi accompagna. Intanto voi siete lì, vi immagino, nella fascia aperitivo, siete nel chioschino preferito, belli lì pronti ad assaporare qualcosa, un bel aperitivo con uno stuzzichino, non troppo perché fra un po' si va a mangiare. Io insomma ho già questo film in testa, insomma, e siete praticamente voi che insomma ci raccontate tutto nell'ambito anche del pomeriggio con un sacco di messaggi. Ringrazio tutti voi che avete scritto al 328 319 8000. Buona musica con noi di Radio Padova, Ritmo Italiano. Sono Franco Ghirardello, a domani vi aspetto come sempre dal pomeriggio per stare insieme con tanta buona musica. Adesso c'è anche A me di Petit. Ciao, buona serata.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.
1: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
2: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
1: Elettrovanni, il futuro è oggi.
2: Ad Abano Terme su elettrovanni.it. Vederci bene è uno stile di vita.
3: Ottiche Le Via Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
2: Ottiche Le Via. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
4: La disco italiana. La disco italiana.

0: Radio Padova News.
1: Stati Uniti, Iran, i colloqui proseguono ma il cessate il fuoco è finito. Lo precisa Trump che intanto rispondendo sul presunto piano iraniano per eliminarlo dice: ho dato istruzione di bombardare con una potenza mai vista se mi dovesse accadere qualcosa. Il disastro di Seveso fu un punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale europea. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che oggi in Brianza ha preso parte alle commemorazioni per i 50 anni dal disastro della diossina. E nell'area bonificata dove è stato istituito il parco naturale Bosco delle Querce si è rivolto ai giovani.
2: La vita e il futuro sono tornati nelle vostre mani. È stato un percorso impegnativo, faticoso, colmo di sacrifici. Con l'impegno di tutti hanno vinto la speranza e la vita.
1: La RAI sospende cautelativamente le repliche estive di Report mentre proseguono le indagini sull'attentato al suo conduttore Sigfrido Ranucci. Perquisita l'abitazione dove, prima di partire per l'Africa, viveva il factotum di Walter Lavitola, ritenuto il mandante. Ed è tutto, buona serata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 20 e 3 minuti.
5: Radio Padova.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Padova.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni. Il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona serata, ben trovati per un nuovo aggiornamento. Residui incolonnamenti dovuti al traffico intenso sulla tangenziale di Mestre nel tratto tra Terraglio e il bivio per la 27. Lungo i restanti percorsi di nostra competenza il traffico scorre in modo regolare. Parliamo ancora della tangenziale di Mestre. Dalle 22 di domenica 12 alle 5.30 di lunedì 13 luglio verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione di Mirano Dolo in entrambe le direzioni. Entrate consigliate Mira Oriago sulla 57, Spinea sulla 4. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: ti piace questa musica.
1: E noi a passo col tempo andavamo da soli.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Questa cassa mi batte nel ventre.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: In zona mi chiamano mister, cerca su Google, trovi le interviste, pago il contantino bancomat.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.